fluidi, uragani, inondazioni. Ti piace? Lo so che ti piace. Pornocrazia.